0: poi torni per l'onibus.
1: Ma dove vai?
0: Me guai pa' che me crei.
1: Sì, che vi che lo pronunci, ehi.
0: Se vi che sapevi inglese, se vi che lo domini.
2: Io ti dico, formai.